0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. O Bob McFerrin. Αγαπημένο μας και αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. O Bob McFain. Αγαπημένο μας και αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.